Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.

0: Chi era Paolo Lontano?
1: Il ristorante non Mazza, che velocità che prende!
2: Martina, che ne sei?
1: la mia foto però.
2: Mamma, guarda il tuo mamma,
3: brava.
1: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
2: Oh, Marco arriva qua papà. Marco arriva.
3: Ma mattina quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
4: Dai, non ti avvicinare molto.
3: Eh? Bici, qua è troppo bella.
4: Non camminare vicino a te.
5: Benissimo, ma non mi interessa, io
6: non mi scrivo. Ma guarda, è tutto.

Yeah.

0: dollars for that floor.
1: We have to put two floors.

Thank you.

0: fucking.
1: We have four. Yes. But they are.

Later.

schneiden darf. Nein.

0: That's how you find it on YouTube.
1: €10, €100
2: YOLO!

Wait until 5.

canción que ya le dijo.

Thank you.

Intentéis. ¿Cómo?

Yeah.

¿Y el chero grande?

Thank you.

Oh.